0: Powerfrau vom Feinsten. Shania Twain, I'm gonna get you good. Viertel ab 9 haben wir jetzt an dem Montagmorgen.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: Und starten auch in der Mitte des Romanches mit einer neuen Wochenthematik. Und diese Woche da dreht sich alles um den Fußball. Logisch, der Grund, das ist die Fußball-Weltmeisterschaft. Und zum Start da schauen wir zuerst auf die Schweiz. Welche WM-Rekord halten die Schweizer Nazi noch heute? Und welche Spieler haben die Fußballgeschichte geschrieben? Da haben wir den idealen Moderator dazu, nämlich den Lukas Battista. Er ist selber angefressener Fußballer und hat uns die spannenden Fakten rund um die WM 2026 zusammentreut.
2: Allegra, benvenia in las minutas rumänches. Qui Stefna discorinza surta di un tema che per me es fit speziell. Nempe il campionati dal mond da palapè. Perché fit speziell? Ma eie de giuvop cers ans palapè e scurce eie der sche un piccini fountain der a mia gran sömi d'advantere una volta giuveder da palapè. Displaggiava il manch, non es quenia un gua torta que. E durante qui Stefna, c'è discorinza sur il campionati dal Mond da Palapé, nu discorinza be sur da Facts o sur da robes che forse conosciais già, nempe, e a prof da dera vus un per da quelles robes curiuses che be poc sem. Oz comenzenza con la Svizzera. Cuce personas discor sur da la Coppa del Mond, vengen suvenz nom nos squadras cu Brasilia, Argentina o la Germania. Ma la Svizzera o un per Facts propi magari buns. La Svizzera es una da quelle squadras che ha le più geres partizipazioni. La meldra qualificazione che la Svizzera ha fatto fino a sa, era il quarto da finale. E qui va in arrivò tre volte, in 1934, 1938 e 1954. Il più incredibile fatto però della Svizzera è che in 2006 la Svizzera è stata eliminata senza survenire un unico gol durante tutto il turnier. In giugno squadra fino a sa è arrivata ad una Coppa Mondiale. E se discorrenza sur da 4 goals, allora discorrenza sur dal Svizzera che ha fatto le più certe goals in la Coppa del Mondo per la Svizzera. Nempe Josef Hügi con 6 goals. E recentemente ho Sheridan Shaqiri scritto storia. Ele ser l'unico Svizzera che ha fatto goals in 3 differenti campionati del mondo consecutivi, nempe 2014, 2012 e 2022. Interessante ser la Svizzera, che non è succe un grande paese, e si rivede da partecipare da più scolamite delle coppe del mondo, che per proprio benefici pochi paese dire. Scu per esempio quest'anno venzenus un per squadras che sono la prima volta eint in un campionati del mondo. La Svizzera forza non è giusta la favorita, ma ha una grandissima storia da balapè e lascia schon ad una sia improntas. E ci so forza esque quest'anno ci arrivenza da guadagnare.
0: Als Knopf hat er will Fußballprofi werden. Heute ist er Minutes Romanches Moderator der Lukas Battista und hofft natürlich schwer, dass die Schweiz dieses Jahr Weltmeister wird. Wir werden es sehen.
1: Las Minutas Romanches.

0: Schönen Nachmittag mit Radio Grischa.
1: Las Minutas Rumantschas. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
0: Da haben wir es, die Woche von der Männerfußball-Weltmeisterschaft. Zusammen schauen wir heute ein bisschen genauer auf die Schweizer Nazi, welche WM-Rekorde sie bis heute noch haben und welche Spieler haben die Fußballgeschichte geschrieben. Der Lukas Battista weiss es.
2: Allegra, benvenia in les minutes rumänches. Qui Stefna di Scorinza surda di un tema che per me è fit speziell. Nempe il campionati dal mondo da Palapé. Perché fit speziell? Ma eie de giuvo pcers ans Palapé e scurce eie der sche un piccini fountain der a mia gran sömi da dvantere una volta giuveder da Palapé. Displajavel manch non es quenia un guata orta que. E durante qui Stefna, c'è di Scorinza sur il campionati dal mondo da Palapé, non discorrenza be sur da facts o sur da roba che forse conosciais già, nempe e a prof da dera vus un per da quelle roba curiosa che be poc sem. Oz comenzenza con la Svizzera. Quante persone discorrenza sur la Coppa del mondo vengono su vents nom nos squadras con Brasilia, Argentina o la Germania. Ma er la Svizzera ha un per facts propri magari punti. La Svizzera è una da quelle squadras che ha le più gere partecipazioni. La meldra qualificazione che la Svizzera ha fatto fino a era il quarto da finale. E qui va in arrivo tre volte, in 1934, 1938 e 1954. Il più incredibile fatto però della Svizzera è che in 2006 la Svizzera è stata eliminata senza survenire un unico gol durante tutto il torneo. In giugno squadra fino a sa è arrivò ad una Coppa Mondiale. E c'è di scorinza sur da fair goals. Allora di scorinza sur dal Svizzera ci ha fatto il più gers goals anche la Coppa del Mondo per la Svizzera. Nempe Josef Hügi con 6 goals. E recentemente ho Sheridan Shaqiri scritto storia. Ele ser l'unico svizzer che ha fatto goals in tre differenti campionati dal mondo consecutivi, nempe 2014, de Stoc e il 22. Interessante ser la Svizzera, che non è succede un grande paese, e si rivede da partecipare da più scolamite delle coppe del mondo. Que ben proprio ben fitch poch paese dir. Scu per esempio quest'anno venzenus un per squadras che sono la prima volta eint in un campionato del mondo. La Svizzera, forza, non è giusto la favorita, ma ha una grandissima storia da Palapé e lascia schon ad una sia impronta. E ci so, forza, è quest'anno che rivenza da guadagnare.
0: Lukas Battista die Woche über die Männerfußball-WM. Falls ihr einen Teil verpasst habt oder schon mal hören wollt, was er als nächstes erzählt, die ganze Minute des Romanches gibt es online zum Nachlesen auf radiogriesche.ch/sendungen.
1: Las Minutas Romanches.